0: saga che è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: 95.5 Charivari spielt für euch Feel Good Music von den 2000ern.